0: de la radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Lei deve comunicare alla famiglia,
3: sì,
2: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
3: sì,
2: in via Caetani. Primi numeri di targa sono N5.
3: Sì. Devo telefonare io?
2: No, dovrebbe andare personalmente.
3: E non posso.
2: Non può? Dovrebbe per forza.
3: Cortesia, no.
4: Llamada telefónica a la casa de Aldo Moro. Llamada